Rita, chi è da tutto da quassù, si ne posa non dalla banca discorrendo con buon Gesù. San Pedro apre un paraíso,

0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.
1: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.
2: Buongiorno a tutti, ci ritroviamo per una nuova emissione di Canto Nustrale. E a parlare e ascoltare di noi di sicuro oggi a Polifonia Sacra, con un dischetto esciuto in un 1977 e che si chiamava Messa Gorsa in Sermano. I cantatori sono tutti sermanacci. Ritroviamo dunque a Giorgio De Zerbi, Lesio Giagobbi, Paolo Mariani e il famoso Petro Guelfucci. Lesio Giagobbi, che era il fratello di il prete di Lepiga, che era il prete Austino. E ma principia questa missione con l'introito in medio ecclesia che si canta per a Sant'Agostino, giusto appunto, o in toto d'agosto. Stiamo assenti all'introito.

Ecco, e compia la nostra emissione dedicata a Messa di Vivi di Germano. Ci ritroviamo la settimana che viene per un'altra emissione. Intanto, buona settimana a tutti.